0: Forza è mia. Mokoto sono music, Mokoto sono positive vibes. 24 hours a day.
1: 93.6. Ewi, top da sesio. Ya, top da sesio. Paradise FM.